0: Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
1: Andrea Kia, FM.
2: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città e c'è un profumo di donne. Dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Gabbana, non lo so, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo, la vita è bella.

cosa succede? Chiudo io la finestra, così non potrà entrare un pensiero qualunque che ti faccia del male o ti faccia scordare che è di te che ho bisogno. Ma è una notte d'amore, non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore della mia fantasia. Devi farmi un cappello da gettare nel fiume e lasciarmi da solo in ginocchio a pregare di raccogliermi ancora. Devi vincere il tempo, devi amare te stesso per amarmi davvero. E ora spegni la luce, così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri. Come sempre ti ho visto, quando oggi era ieri. Come sempre ti ho visto.

silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadano frasi mai dette, per far sì che tempeste, tante volte vissute, si trasformino in feste, troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita.